fare quasi cose dalla botta mia. Da quasi cosa dalla botta mia. Giocavamo tanto. Quando le sento lottiamo con te.